0: Enjoy la douce France. B1.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore alla discoteca.